0: mpulukiri kuna nkuwa chato kwa nakamari chekerere ntantato jomangwa nani kana seizoresh waro takuvi ya no masoko makuru umangwa nani ozoro nye maserino manazo fira maputu ngundi mishputu kesi anazo ndanda nakara pindiri jiri padoku panguwa sere no msiso msere tinuzo viaje kati pulukiri ushoni
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Zinapandi Omar Isa di Kosradi Ndina Chitanj Ndi Chitanj Kuvunza Antu Pachisa na kuti anapiana Ali misiringa kumimba kambwe azati kuja Nkabe sambiswa Anyakubala nkabe zwika kuna yu But vena nkona masukus